0: Good night.
1: Ci sono i suoi amici all'attacco.
2: Ma dove hai tutta chitarra?
3: Signorina Maddalena?
1: No, vi prego, lasciatemi in pace stasera.
3: È tornata, eccola qua, più fotogenica di una diva.
1: Tutte le sere la stessa. Ma non si scocciano mai questi brani.